0: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Let me say the sense, baby.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 3:01.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Torino 104.7

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz. Boy.

lasciato lì nello specchio dell'ingresso. Quando prima di uscire mi sono tolto me stesso di dosso, mi sono dovuto vestire.

l'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restasse due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. Mi hanno fregato la rabbia, l'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento le togliesse

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi caratterizzati dal passaggio di sottili velature. Dalla tarda mattinata la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori alpini, prealpini e lungo l'Appennino, dove potranno svilupparsi rovesci e brevi temporali isolati nelle ore più calde. I fenomeni saranno comunque di breve durata e si esauriranno nel tardo pomeriggio, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. La serata e la notte trascorreranno infatti sotto cieli generalmente sereni. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza stabile, soleggiato solo lungo la dorsale appenninica. Nelle ore centrali della giornata si formeranno addensamente nuvolosi che potranno dar luogo a piovaschi e sporadici temporali, soprattutto tra Lazio e Abruzzo. Anche in questo caso l'instabilità sarà limitata alle zone interne e tenderà ad esaurirsi entro il tardo pomeriggio. Sulla Sardegna prevarranno ampie schiarite con qualche nube bassa nelle prime ore del giorno lungo le coste occidentali e settentrionali, dove non si escludono locali banchi di nebbia destinati a dissolversi rapidamente dopo l'alba. Al sud il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso durante la notte e nelle prime ore del mattino, con il transito di qualche velatura. Lungo le coste potranno formarsi nubi basse e locali banche di nebbia, soprattutto nell'area del Salento. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità sulle zone interne delle regioni tirreniche, dove potranno verificarsi rovesci e temporali isolati. Dal tardo pomeriggio è previsto un generale miglioramento con schiarite sempre più ampie in Sicilia. Il tempo resterà prevalentemente stabile, con qualche nube marittima nelle prime ore del giorno e addensamenti pomeridiani sui rilievi, ma senza fenomeni significativi. Le temperature saranno in generale aumento, le massime cresceranno soprattutto al nord, mentre resteranno sostanzialmente stabili lungo la fascia appenninica centro-meridionale, nel sud della Sardegna, sulla Puglia centrale, lungo i versanti tirrenici di Campania e Calabria. Le minime saranno stazionarie su Toscana, Sicilia e Calabria meridionale, in lieve rialzo sul resto del paese. I venti soffieranno deboli e variabili per gran parte della giornata, con residui rinforzi moderati da nord nell'area dello stretto di Messina. Dalle ore centrali tenderanno a disporsi da nord-ovest, accompagnati da rinforzi di brezza lungo le coste. I mari si presenteranno generalmente poco mossi, i bacini settentrionali tenderanno a diventare quasi calmi, mentre dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sull'Adriatico centro-meridionale e sullo stretto di Sicilia, dove il mare potrà risultare mosso. E con il meteo per il momento è tutto.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Giovedì 18 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155, nell'antica Basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro La Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato, battendo Sandro Mazzinghi alla 6ª ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro.

0: 1981, il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester, Valentina Bezzali conquistava la sua quinta Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economista premio Nobel Franco Modigliani, nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney, nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà e 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Torino 104.7.

Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi caratterizzati dal passaggio di sottili velature. Dalla tarda mattinata la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori alpini, prealpini e lungo l'Appennino, dove potranno svilupparsi rovesci e brevi temporali isolati nelle ore più calde. I fenomeni saranno comunque di breve durata e si esauriranno nel tardo pomeriggio, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. La serata e la notte trascorreranno infatti sotto cieli generalmente sereni. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza stabile, soleggiato solo lungo la dorsale appenninica. Nelle ore centrali della giornata si formeranno addensamenti nuvolosi che potranno dar luogo a piovaschi e sporadici temporali, soprattutto tra Lazio e Abruzzo. Anche in questo caso l'instabilità sarà limitata alle zone interne e tenderà ad esaurirsi entro il tardo pomeriggio. Sulla Sardegna prevarranno ampie schiarite con qualche nube bassa nelle prime ore del giorno lungo le coste occidentali e settentrionali, dove non si escludono locali banchi di nebbia destinati a dissolversi rapidamente dopo l'alba. Al sud il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso durante la notte e nelle prime ore del mattino, con il transito di qualche velatura. Lungo le coste potranno formarsi nubi basse e locali banche di nebbia, soprattutto nell'area del Salento. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità sulle zone interne delle regioni tirreniche, dove potranno verificarsi rovesci e temporali isolati. Dal tardo pomeriggio è previsto un generale miglioramento con schiarite sempre più ampie in Sicilia. Il tempo resterà prevalentemente stabile, con qualche nube marittima nelle prime ore del giorno e addensamenti pomeridiani sui rilievi, ma senza fenomeni significativi. Le temperature saranno in generale aumento, le massime cresceranno soprattutto al nord, mentre resteranno sostanzialmente stabili lungo la fascia appenninica centro-meridionale, nel sud della Sardegna, sulla Puglia centrale, lungo i versanti tirrenici di Campania e Calabria. Le minime saranno stazionarie su Toscana, Sicilia e Calabria meridionale, in lieve rialzo sul resto del paese. I venti soffieranno deboli e variabili per gran parte della giornata, con residui rinforzi moderati da nord nell'area dello stretto di Messina. Dalle ore centrali tenderanno a disporsi da nord-ovest, accompagnati da rinforzi di brezza lungo le coste. I mari si presenteranno generalmente poco mossi, i bacini settentrionali tenderanno a diventare quasi calmi, mentre dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sull'Adriatico centro-meridionale e sullo stretto di Sicilia, dove il mare potrà risultare mosso. E con il meteo per il momento è tutto.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: sono le 7.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si chiude il G7 di Evian e Donald Trump traccia un bilancio molto positivo del vertice. Il presidente americano ha definito un grande successo il confronto tra i leader mondiali e ha difeso l'intesa raggiunta con l'Iran, la cui firma ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore a Lucerna. Secondo Trump l'accordo raggiunge e supera gli obiettivi fissati dagli Stati Uniti, evitando un'escalation militare che avrebbe compromesso anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente americano ha però ribadito che Washington è pronta a tornare all'azione qualora Teheran non rispettasse gli impegni assunti. Intanto l'Europa accelera sulla missione navale destinata a garantire la sicurezza nello stretto, con Francia e il Regno Unito alla guida e la disponibilità di circa 20 paesi, tra cui l'Italia. Sul fronte ucraino Trump ha parlato di colloqui positivi sia con Volodymyr Zelensky che con Vladimir Putin, mentre da Bruxelles si apprende che l'ufficio del Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha avviato contatti con il Cremlino per favorire nuovi negoziati sulla guerra.
9: La cronaca: preoccupazione per le condizioni di Daniele La Ferrari, madre di Andrea Sempio, indagato nell'ambito delle nuove inchieste sul delitto di Garlasco. La donna è stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver assunto una quantità eccessiva di farmaci. Secondo quanto riferito dal legale della famiglia, non è ancora possibile stabilire se l'assunzione sia stata volontaria oppure accidentale. I medici hanno sottoposto la donna ad una lavanda gastrica e le sue condizioni sono monitorate con attenzione. L'avvocato di Sempio ha parlato di un possibile campanello d'allarme, invitando ad abbassare i toni attorno ad una vicenda che continua a generare forti tensioni mediatiche sui social network, con lettere, messaggi e attacchi rivolti alla famiglia.
8: Profondo cordoglio nel Salento per la morte di una bambina di appena 4 mesi. La piccola si trovava in un asilo nido di Santa Maria di Leuca quando è stata colpita da un malore improvviso nella tarda mattinata. I soccorritori hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione e il trasferimento in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase, ma ogni tentativo di salvarla e la vita si è rivelato inutile. Le condizioni della neonata sono apparse gravissime fin dai primi istanti. Al momento non sono ancora chiare le cause del malore. Secondo le prime informazioni, la bambina non soffriva di patologie note tali da far prevedere un rischio immediato per la sua vita.
9: 3 persone sono finite in carcere nell'Agrigentino con accuse che vanno dalla rapina aggravata, all'estorsione continuata fino al furto aggravato. Secondo gli investigatori, 2 uomini e una donna avrebbero preso di mira soprattutto persone anziane per procurarsi denaro destinato all'acquisto di droga. Tra le vittime figura un ultra settantenne che sarebbe stato più volte minacciato, aggredito e derubato all'interno della propria abitazione, fino ad essere costretto a trasferirsi in un altro comune per paura di ulteriori violenze. I carabinieri hanno inoltre ricostruito episodi di estorsione con il cosiddetto metodo del cavallo di ritorno, attraverso la restituzione di documenti rubati in cambio di denaro. Uno degli arrestati è accusato anche di aver sottoposto la madre ed una zia anziana a continue intimidazioni per ottenere soldi.
8: Scatta per oltre 527.000 studenti italiani l'appuntamento con esame di maturità. La prima prova sarà quella tradizionale di italiano con 7 tracce tra cui scegliere, mentre venerdì sarà la volta della seconda prova scritta, specifica per ciascun indirizzo di studio. Debutta quest'anno una nuova impostazione dell'esame, pensata per valutare non solo le conoscenze teoriche ma anche le competenze, l'autonomia e il grado di maturazione raggiunto dagli studenti nel corso del percorso scolastico. Una novità che coinvolgerà centinaia di migliaia di ragazzi in tutta Italia. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Le news tornano tra 1 ora circa.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

E schiarite con qualche nube bassa nelle prime ore del giorno lungo le coste occidentali e settentrionali, dove non si escludono locali banchi di nebbia destinati a dissolversi rapidamente dopo l'alba. Al sud il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso durante la notte, nelle prime ore del mattino con il transito di qualche velatura. Lungo le coste potranno formarsi nubi basse e locali banchi di nebbia, soprattutto nell'area del Salento. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità sulle zone interne delle regioni tirreniche, dove potranno verificarsi rovesci e temporali isolati. Dal tardo pomeriggio è previsto un generale miglioramento con schiarite sempre più ampie in Sicilia. Il tempo resterà prevalentemente stabile con qualche nube marittima nelle prime ore del giorno e addensamenti pomeridiani sui rilievi, ma senza fenomeni significativi. Le temperature saranno in generale aumento, le massime cresceranno soprattutto al nord, mentre resteranno sostanzialmente stabili lungo la fascia appenninica centro-meridionale, nel sud della Sardegna, sulla Puglia centrale, lungo i versanti tirrenici di Campania e Calabria. Le minime saranno stazionarie su Toscana, Sicilia e Calabria meridionale, in lieve rialzo sul resto del paese. I venti soffieranno deboli e variabili per gran parte della giornata, con residui rinforzi moderati da nord nell'area dello stretto di Messina. Dalle ore centrali tenderanno a disporsi da nord-ovest, accompagnati da rinforzi di brezza lungo le coste. I mari si presenteranno generalmente poco mossi, i bacini settentrionali tenderanno a diventare quasi calmi, mentre dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sull'Adriatico centro-meridionale e sullo stretto di Sicilia, dove il mare potrà risultare mosso. E con il meteo per il momento è tutto.

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col suo

rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ecco, la prima volta che ho fatto l'amore, avevo 15 anni. Sopra

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: bocca.
1: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Si è concluso il G7 di Evian e Donald Trump ha definito il vertice un grande successo, sottolineando il clima di rinnovata collaborazione tra i principali leader occidentali. Il presidente americano ha difeso con forza l'accordo raggiunto con l'Iran, la cui firma ufficiale è tesa nelle prossime ore a Lucerna. Secondo Trump, l'intesa consente di raggiungere tutti gli obiettivi strategici fissati da Washington, evitando una nuova escalation militare e garantendo la riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente ha anche parlato della possibilità di un cambiamento politico interno in Iran grazie alla nuova leadership emersa dopo il conflitto. Tuttavia il tono resta prudente e minaccioso allo stesso tempo. Se Teheran non dovesse rispettare gli impegni presi, gli Stati Uniti sono pronti a riprendere gli attacchi militari. Intanto emergono i dettagli dell'intesa, che prevederebbe anche la creazione di un fondo privato da 300 miliardi di dollari destinato alla ricostruzione e allo sviluppo economico iraniano. Sul fronte internazionale proseguono inoltre i contatti per favorire un percorso di pace in Ucraina, mentre l'Europa prepara una missione navale nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Regno Unito, con il supporto di numerosi paesi, tra cui anche l'Italia.
10: Giorgia Meloni archivia con soddisfazione il vertice di Evian e commenta sia i rapporti con Donald Trump, sia le tensioni politiche interne. La Presidente del Consiglio ha parlato di una convergenza tra i leader occidentali che non era affatto scontata e definito positivo il chiarimento avuto con il Presidente americano, spiegando che entrambi hanno personalità forti ma sono in grado di comprendere le rispettive posizioni. Sul fronte interno, Meloni ha replicato alle dichiarazioni di Roberto Vannacci, osservando che è stato il suo movimento a prendere le distanze dal centrodestra attraverso le proprie scelte politiche. La Premier ha inoltre difeso l'azione del governo contro la violenza sulle donne, ricordando l'introduzione del reato di femminicidio. Intanto dal Parlamento europeo arriva il via libera alle nuove norme sui rimpatri dei migranti irregolari, un risultato che Meloni considera in linea con la strategia del cosiddetto modello Albania. Nelle stesse ore il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato l'attenzione sui rischi legati alla concentrazione del potere tecnologico, invitando l'Unione europea a non essere timida nel regolamentare Big Tech e intelligenza artificiale.
9: Veniamo alla cronaca e parliamo del caso Garlasco. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempi, è stata ricoverata ieri d'urgenza in ospedale dopo aver assunto una quantità eccessiva di farmaci. La donna è stata sottoposta ad una lavanda gastrica e le sue condizioni sono ora sotto controllo. Il legale della famiglia ha precisato che non è ancora possibile stabilire se l'assunzione sia stata volontaria oppure accidentale. L'avvocato ha definito l'episodio un campanello d'allarme, invitando a ridurre la tensione che circonda le nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi. Secondo la difesa, il clima di forte esposizione pubblica tra messaggi, lettere e attacchi sui social network starebbe avendo conseguenze pesanti anche sui familiari delle persone coinvolte nell'inchiesta.
10: Voltiamo pagina. Per oltre 527.000 studenti italiani è il giorno della maturità. Stamani prende ufficialmente il via l'esame di Stato, con la tradizionale prova scritta di italiano che propone 7 tracce tra cui scegliere. Venerdì sarà invece la volta della seconda prova specifica per ciascun indirizzo di studio. Debutta quest'anno una nuova impostazione dell'esame, pensata per valutare non soltanto la conoscenza teorica ma anche le competenze, la capacità di ragionamento, il livello di autonomia e il percorso di crescita personale degli studenti. Un appuntamento che coinvolge migliaia di scuole e rappresenta uno dei momenti più significativi del percorso formativo dei giovani italiani.
9: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, lo spettacolo continua ai mondiali, dove le grandi serie internazionali stanno rispettando le aspettative. Mbappé ha trascinato la Francia al successo contro il Senegal con una doppietta. Haaland è stato protagonista nella vittoria della Norvegia sull'Irak e Harry Kane ha firmato 2 reti nel successo dell'Inghilterra contro la Croazia. Ma il protagonista assoluto resta Messi, autore di una straordinaria tripletta nella netta vittoria dell'Argentina contro l'Algeria. L'unica grande stella a non brillare nella prima uscita è stata Cristiano Ronaldo, fermato sull'1-1 con il suo Portogallo dalla Repubblica Democratica del Congo. A notte mondiale ha regalato anche altri risultati importanti. Ghana ha superato Panama per 1-0, mentre la Colombia ha battuto 3-1 l'Uzbekistan, guidato da Fabio Cannavaro. Dopo le prime giornate emerge un torneo ricco di equilibrio, ma anche di qualità individuali straordinarie. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Antenna 1.
4: La radio

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Sono cresciuta veloce.

mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

Giovedì 18 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice «andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine». Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155, nell'antica Basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro la Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato, battendo Sandro Mazzinghi alla sesta ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester Valentina Bezzali conquistava la sua 5ª Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economista premio Nobel Franco Modigliani, nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney, nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà e 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie di traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra il sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 109 nel comune di Valdilana. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a

notte trascorreranno infatti sotto cieli generalmente sereni. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza stabile e soleggiato. Solo lungo la dorsale appenninica nelle ore centrali della giornata si formeranno addensamente nuvolosi che potranno dar luogo a piovaschi e sporadici temporali soprattutto tra Lazio e Abruzzo. Anche in questo caso l'instabilità sarà limitata alle zone interne e tenderà ad esaurirsi entro il tardo pomeriggio. Sulla Sardegna prevarranno ampie schiarite con qualche nube bassa nelle prime ore del giorno lungo le coste occidentali e settentrionali, dove non si escludono locali banchi di nebbia destinati a dissolversi rapidamente dopo l'alba. Al sud il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso durante la notte e nelle prime ore del mattino con il transito di qualche velatura. Lungo le coste potranno formarsi nubi basse e locali banchi di nebbia, soprattutto nell'area del Salento. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità sulle zone interne delle regioni tirreniche, dove potranno verificarsi rovesci e temporali isolati. Dal tardo pomeriggio è previsto un generale miglioramento con schiarite sempre più ampie in Sicilia. Il tempo resterà prevalentemente stabile, con qualche nube marittima nelle prime ore del giorno e addensamenti pomeridiani sui rilievi, ma senza fenomeni significativi. Le temperature saranno in generale aumento, le massime cresceranno soprattutto al nord, mentre resteranno sostanzialmente stabili lungo la fascia appenninica centro-meridionale, nel sud della Sardegna, sulla Puglia centrale e lungo i versanti tirrenici di Campania e Calabria. Le minime saranno stazionarie su Toscana, Sicilia e Calabria meridionale, in lieve rialzo sul resto del paese. I venti soffieranno deboli e variabili per gran parte della giornata, con residui rinforzi moderati da nord nell'area dello stretto di Messina. Dalle ore centrali tenderanno a disporsi da nord-ovest, accompagnati da rinforzi di brezza lungo le coste. I mari si presenteranno generalmente poco mossi, i bacini settentrionali tenderanno a diventare quasi calmi, mentre dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sull'Adriatico centro-meridionale e sullo stretto di Sicilia, dove il mare potrà risultare mosso. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1, la radio.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

0: Sono le 9:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. È stato un grande successo, queste le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in occasione dell'ultima giornata del G7 Vienna. In serata il tycoon è stato ospite a Versailles per una cena voluta da Emmanuel Macron in occasione dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Anche la premier Giorgia Meloni si è espressa con parole di apprezzamento nel corso della conferenza stampa di chiusura. Parlando dello stretto di Hormuz, il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso la necessità di mettere in pratica il piano di libera circolazione che, ha detto, è la pietra angolare di questo accordo, favorendo la circolazione del traffico mercantile. Sul ruolo dei paesi europei nella regolazione del traffico nello stretto, se questa richiesta sarà formulata accanto alla Francia, sono pronti una ventina di paesi, ha aggiunto Macron. Circa mezz'ora fa hanno preso il via agli esami di maturità 2026 per oltre 527.000 studenti italiani. Il servizio della redazione.
9: La prima prova sarà quella tradizionale di italiano con 7 tracce tra cui scegliere, mentre venerdì sarà la volta della seconda prova scritta specifica per ciascun indirizzo di studio. Debutta quest'anno una nuova impostazione dell'esame pensata per valutare non solo le conoscenze teoriche ma anche le competenze, l'autonomia e il grado di maturazione raggiunto dagli studenti nel corso del percorso scolastico. Una novità che coinvolgerà centinaia di migliaia di ragazzi in tutta Italia.
8: Oggi a San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. A celebrare la funzione sarà Papa Leone XIV. Ex presidente CEI, era malato da tempo, caratterizzò i rapporti tra Chiesa italiana e politica negli anni 90 e 2000. Preoccupazione per le condizioni di salute di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, il servizio della redazione.
10: La donna è stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver assunto una quantità eccessiva di farmaci. Secondo quanto riferito dal legale della famiglia, non è ancora possibile stabilire se l'assunzione sia stata volontaria oppure accidentale. I medici hanno sottoposto la donna ad una lavanda gastrica e le sue condizioni sono monitorate con attenzione. L'avvocato di Sempio ha parlato di un possibile campanello d'allarme, invitando ad abbassare i toni attorno ad una vicenda che continua a generare forti tensioni mediatiche sui social network, con lettere, messaggi e attacchi rivolti alla famiglia.
8: Tragedia in provincia di Lecce, una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso. È stata ricoverata in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase. La piccola si trovava in un asilo nido a Santa Maria di Leuca. A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari, iniziate sin al momento dell'intervento e proseguite fino all'arrivo al pronto soccorso. Non sono ancora chiare le cause del malore che ha colpito la bimba, che, stando alle prime ricostruzioni, non soffriva di patologie tali da metterla in pericolo di vita. Lo sport, il tennis, si ferma al primo turno la corsa di Lorenzo Sonego al torneo sull'erba ATP 500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto per 7-5, 6-3 in 1:19 dallo statunitense Ben Shelton, numero 5 del ranking ATP. Intanto un breve video diffuso sui social da un account privato ritrae Jannik Sinner che si allena a Monte Carlo senza maglia. Dopo una doppia volée il campione si volta e sulla parte posteriore del braccio sinistro si vede un sensore bianco che monitora la glicemia. Evidente controllo fisico per il campione che era al Roland Garros, era stato costretto al ritiro da un malore e si era poi sottoposto a 2 giorni di accertamenti a Milano. Nel video diventato virale sui social si può leggere la scritta "Qualcuno guarda Netflix e io vedo Sinner che si allena dal mio terrazzo". Abbiamo terminato, a più tardi.
11: Le news tornano tra 1 ora circa.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Giovedì 18 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155, nell'antica Basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro La Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato, battendo Sandro Mazzinghi alla sesta ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester Valentina Bezzali conquistava la sua 5ª Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economista premio Nobel Franco Modigliani, nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney, nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà e 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Vi ricordiamo infine che sulla statale 334 del Sassello si viaggia a senso unico alternato per lavori ad Acqui Terme. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Previsioni del tempo.
8: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata si aprirà con cieli sereni e condizioni generalmente stabili su tutte le regioni. Con il passare delle ore, soprattutto dalla tarda mattinata, si assisterà allo sviluppo di nubi cumuliformi sulle aree alpine e prealpine, dove nelle ore più calde potranno verificarsi rovesci e temporali localmente intensi. L'instabilità tenderà ad estendersi anche alle pianure del nord-ovest e ai settori appenninici della Liguria di Levante e dell'Emilia, mentre altrove il tempo resterà nel complesso soleggiato. Al centro prevarranno condizioni di bel tempo con cieli in gran parte sereni, unica eccezione l'Alta Toscana, dove tra tarda mattinata e pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali sparsi. Qualche fenomeno isolato potrà interessare anche la dorsale appenninica tra Abruzzo e Basso Lazio. Sulla Sardegna invece il sole sarà protagonista per gran parte della giornata con ampie schiarite e scarsa nuvolosità. Al sud e in Sicilia il tempo si manterrà stabile e prevalentemente soleggiato. Solo lungo i versanti tirrenici di Campania e Calabria potranno svilupparsi locali addensamenti nuvolosi nelle ore pomeridiane, associati a qualche breve piovasco. Sul resto del meridione e sull'isola il cielo si presenterà generalmente limpido. Le temperature minime saranno in lieve aumento al nord, lungo il versante adriatico e sulla Sardegna, mentre altrove subiranno variazioni contenute. Le massime tenderanno ad aumentare su gran parte del paese, comprese

0: Per il momento è tutto.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
2: Ciurma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buona giornata dalla redazione. È iniziato come previsto alle 8.30 l'esame di maturità tra le tracce, una poesia di Pavese per l'analisi del testo, per l'argomentativo invece un testo dal discorso di insegnamento del presidente Saragat all'Assemblea Costituente, un testo da Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire, del giornalista e scrittore Piero Bianucci, un testo dai confini contano perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere, del sociologo inglese Frank Furedi, per il tema di attualità un brano dell'articolo Funziona meraviglia della giornalista tedesca Wenche Haßmann di Zeit, un brano dal libro Alzarsi all'alba di Mario Calabresi. Oggi e domani il Consiglio europeo, i cui temi centrali si concentreranno sulla stabilità economica globale, sulla sicurezza geopolitica e sulla gestione delle frontiere comuni. La riunione sarà presieduta da Antonio Costa. Ieri la chiusura del G7 di Vienna in Francia, soddisfatti Trump e Macron, il servizio della redazione.
6: Il presidente americano ha definito un grande successo il confronto tra i leader mondiali e ha difeso l'intesa raggiunta con l'Iran, la cui firma ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore a Lucerna. Secondo Trump, l'accordo raggiunge e supera gli obiettivi fissati dagli Stati Uniti, evitando un'escalation militare che avrebbe compromesso anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente americano ha però ribadito che Washington è pronta a tornare all'azione qualora Teheran non rispettasse gli impegni assunti. Intanto l'Europa accelera sulla missione navale destinata a garantire la sicurezza nello stretto, con Francia e il Regno Unito alla guida e la disponibilità di circa 20 paesi, tra cui l'Italia. Sul fronte ucraino, Trump ha parlato di colloqui positivi sia con Volodymyr Zelensky che con Vladimir Putin, mentre da Bruxelles si apprende che l'ufficio del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha avviato contatti con il Cremlino per favorire nuovi negoziati sulla guerra.
5: Donald Trump ha intanto firmato personalmente una copia del memorandum con l'Iran mentre era a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles, lo riporta Axios citando alcune fonti. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. Il regolamento ha ottenuto 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE assieme alle forze di destra. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti esclusi, i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo. Tre arresti nell'Agrigentino per rapina, estorsione e furto aggravato, il servizio della redazione.
7: Secondo gli investigatori, due uomini e una donna avrebbero preso di mira soprattutto persone anziane per procurarsi denaro destinato all'acquisto di droga. Tra le vittime figura un ultra settantenne che sarebbe stato più volte minacciato, aggredito e derubato all'interno della propria abitazione, fino ad essere costretto a trasferirsi in un altro comune per paura di ulteriori violenze. I carabinieri hanno inoltre ricostruito episodi di estorsione con il cosiddetto metodo del cavallo di ritorno, attraverso la restituzione di documenti rubati in cambio di denaro. Uno degli arrestati è accusato anche di aver sottoposto la madre ed una zia anziana continue intimidazioni per ottenere soldi.
5: Lo sport, il ciclismo, niente Tour de France per Wout van Aert. Il ciclista belga ha infatti rinunciato alla prossima Grand Bâcle 4-26 luglio a causa di un infortunio al gomito non completamente guarito. Ad annunciarlo la sua squadra, la Visma Lease e-bike. Vincitore di 10 tappe al Tour, il 31enne ha vinto la classifica punti del Tour de France 2022. Sci, dopo Federico Pellegrino, lo sci di fondo italiano deve registrare anche l'addio alle competizioni di Francesco De Fabiani, lo comunica in una nota alla Siva. con la vittoria di Lati nel 2015, conquistata a soli 21 anni dai Fabiani, è stato uno dei simboli del fondo azzurro dell'ultimo decennio. In totale ha partecipato a 233 gare di Coppa del Mondo, conquistando ben 10 podi individuali e 6 a squadre. Le gare ridate sono state 17, con il bronzo di Seefeld 2019 e l'argento di Planica 2023 nelle team sprint insieme a Federico Pellegrino. 11 le presenze olimpiche nella stagione 2018-2019, inoltre ha raggiunto il 7° posto nella classifica generale di Coppa del Mondo. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

0: me.
1: Ciao Fulvio.
2: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
1: Ti porto fuori.
2: Ma fuori dove?
1: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
2: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
1: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
2: E dove?
1: Qui, su Antenna 1.
2: Domenica fuori.
1: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
2: Vi aspettiamo.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Previsioni del tempo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata si aprirà con cieli sereni e condizioni generalmente stabili su tutte le regioni. Con il passare delle ore, soprattutto dalla tarda mattinata, si assisterà allo sviluppo di nubi cumuliformi sulle aree alpine e prealpine, dove nelle ore più calde potranno verificarsi rovesci e temporali localmente intensi. L'instabilità tenderà ad estendersi anche alle pianure del nord-ovest e ai settori appenninici della Liguria di Levante e dell'Emilia, mentre altrove dove il tempo resterà nel complesso soleggiato. Al centro prevarranno condizioni di bel tempo con cieli in gran parte sereni, unica eccezione l'Alta Toscana, dove tra tarda mattinata e pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali sparsi. Qualche fenomeno isolato potrà interessare anche la dorsale appenninica tra Abruzzo e Basso Lazio. Sulla Sardegna invece il sole sarà protagonista per gran

0: Sul Veneto settentrionale si registreranno valori stabili o in lieve diminuzione. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste ioniche della Puglia, mentre sul resto del territorio saranno deboli e variabili con il consueto regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, risulteranno mossi il mare, il canale di Sardegna, lo Ionio e il basso Adriatico, con moto ondoso in ulteriore aumento dalla serata sul canale di Sardegna. Gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Jazz Train. Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Sono le 11:02.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non accenna a placarsi la situazione in Ucraina. Durante la notte l'amministrazione militare di Kiev e l'aeronautica militare delle forze armate ucraine hanno diramato un allarme aereo in diverse regioni a causa della minaccia di un possibile utilizzo di armi balistiche da parte della Russia. Poco dopo la capitale ucraina è stata colpita da un attacco missilistico. Sono stati uditi il rumore di un missile, due esplosioni. Le persone sono quindi scese in strada e si sono dirette di corsa verso i rifugi. Donald Trump ha invocato una legge di guerra, il Defense Production Act, per costringere le aziende della difesa a produrre più armi per far fronte alle scorte sempre più limitate in seguito al conflitto in Iran. La decisione mostra la preoccupazione diffusa all'interno dell'amministrazione sulle scorte di armi americane fortemente ridotte a causa dell'Iran e delle guerre a Gaza e in Ucraina. In Italia, con la politica, Meloni incassa la ritrovata sintonia con il presidente americano al G7, ma in casa restano i tormenti. Per l'ascesa di Vannacci, il servizio della redazione.
9: Giorgia Meloni archivia con soddisfazione il vertice di Vienna e commenta sia i rapporti con Donald Trump sia le tensioni politiche interne. La Presidente del Consiglio ha parlato di una convergenza tra i leader occidentali che non era affatto scontata e definito positivo il chiarimento avuto con il Presidente americano, spiegando che entrambi hanno personalità forti ma sono in grado di comprendere le rispettive posizioni. Sul fronte interno Meloni ha replicato alle dichiarazioni di Roberto Vannacci, osservando che è stato il suo movimento a prendere le distanze dal centrodestra attraverso le proprie scelte politiche. La Premier ha inoltre difeso l'azione del governo contro la violenza sulle donne, ricordando l'introduzione del reato di femminicidio.
8: Terremoto politico in Puglia, dove l'assessora regionale al turismo Grazia Maria Starace si è dimessa. Starace, indagata per concussione ai danni dell'ex marito e imputata per abusi edilizi, ha rimesso le deleghe nelle mani del presidente della regione, Antonio De Caro. Nuova ondata di calore oggi in Italia. Bolino Rosso da oggi per 4 province del Piemonte: Torino, Alessandria, Verbania e Vercelli. Domani si aggiungeranno anche Asti, Biella e Novara, mentre resterà arancione soltanto Cuneo. Temperature previste fino a 37 gradi, 38 i percepiti. Le previsioni meteorologiche dicono che anche le temperature minime saranno elevate, rimanendo sopra i 20 gradi in varie località, specie urbane. In montagna si svilupperà instabilità pomeridiana con temporali isolati anche oggi. Domani un temporaneo arretramento del bordo occidentale dell'anticiclone potrà favorire temporali anche in pianura nel pomeriggio. L'ondata di calore proseguirà anche all'inizio della prossima settimana. Italia spaccata in due ieri sul fronte ferroviario per verifiche tecniche che hanno imposto la sospensione della linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza. L'interruzione ha provocato diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore, pesantissime le ripercussioni sul nodo di Bologna. Lo sport e il calcio, destini alterni per le grandi e per i grandi al mondiale, il servizio della redazione.
10: Lo spettacolo continua ai mondiali, dove le grandi sedi internazionali stanno rispettando le aspettative. Mbappé ha trascinato la Francia al successo contro il Senegal con una doppietta. Haaland è stato protagonista nella vittoria della Norvegia sull'Irak e Harry Kane ha firmato 2 reti nel successo dell'Inghilterra contro la Croazia. Ma il protagonista assoluto resta Messi, autore di una straordinaria tripletta nella netta vittoria dell'Argentina contro l'Algeria. L'unica grande stella a non brillare nella prima uscita è stata Cristiano Ronaldo, fermato sull'1-1 con il suo Portogallo da dalla Repubblica Democratica del Congo. La notte mondiale ha regalato anche altri risultati importanti. Il Ghana ha superato Panama per 1-0, mentre la Colombia ha battuto 3-1 l'Uzbekistan, guidato da Fabio Cannavaro. Dopo le prime giornate emerge un torneo ricco di equilibrio, ma anche di qualità individuali straordinarie.
8: Oggi alle 18 italiane, Repubblica Ceca, Sudafrica alle 21, Svizzera, Bosnia e Erzegovina, a mezzanotte Canada, Qatar e alle 3 di notte Messico, Corea del Sud. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata si aprirà con cieli sereni e condizioni generalmente stabili su tutte le regioni. Con il passare delle ore, soprattutto dalla tarda mattinata, si assisterà allo sviluppo di nubi cumuliformi sulle aree alpine e prealpine, dove nelle ore più calde potranno verificarsi rovesci e temporali localmente intensi.

Campania e Calabria potranno svilupparsi locali addensamenti nuvolosi nelle ore pomeridiane, associati a qualche breve piovasco. Sul resto del meridione e sull'isola il cielo si presenterà generalmente limpido. Le temperature minime saranno in lieve aumento al nord, lungo il versante adriatico e sulla Sardegna, mentre altrove subiranno variazioni contenute. Le massime tenderanno ad aumentare su gran parte del paese, comprese le isole maggiori, con rialzi più evidenti lungo le aree appenniniche del centro-sud. Solo sul Trentino Alto Adige e sul Veneto settentrionale si registreranno valori stabili o in lieve diminuzione. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste ioniche della Puglia, mentre sul resto del territorio saranno deboli e variabili, con il consueto regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, risulteranno mossi il mare e il canale di Sardegna, lo Ionio e il basso Adriatico, con moto ondoso in ulteriore aumento dalla serata sul canale di Sardegna. Gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Destini alterni per le grandi nazionali, ma anche per i grandi campioni ai mondiali, il servizio della redazione.
6: Lo spettacolo continua ai mondiali, dove le grandi stelle internazionali stanno rispettando le aspettative. Mbappé ha trascinato la Francia al successo contro il Senegal con una doppietta, Haaland è stato protagonista nella vittoria della Norvegia sull'Iraq e Harry Kane ha firmato due reti nel successo dell'Inghilterra contro la Croazia. Ma il protagonista assoluto resta Messi, autore di una straordinaria tripletta nella netta vittoria dell'Argentina contro l'Algeria. L'unica grande stella a non brillare nella prima uscita è stata Cristiano Ronaldo, fermato sull'1-1 con il suo Portogallo dalla Repubblica Democratica del Congo. A notte mondiale ha regalato anche altri risultati importanti. Ghana ha superato Panama per 1-0, mentre la Colombia ha battuto 3-1 l'Uzbekistan guidato da Fabio Cannavaro. Dopo le prime giornate emerge un torneo ricco di equilibrio, ma anche di qualità individuali straordinarie.
5: Oggi alle 18 italiane, Repubblica Ceca, Sudafrica, alle 21 Svizzera, Bosnia Erzegovina, a mezzanotte Canada, Qatar, alle 3 di notte Messico, Corea del Sud. Il tennis si ferma al primo turno, la corsa di Lorenzo Sonego al torneo sull'erba ATP 500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto per 7-5 e 6-3 in 1:19 dallo statunitense Ben Shelton, numero 5 del ranking ATP. Intanto un breve video diffuso sui social da un account privato ritrae Jannik Sinner che si allena a Monte Carlo senza maglia. Dopo una doppia volée il campione si volta e sulla parte posteriore del braccio sinistro si vede un sensore bianco che monitora la glicemia, evidente controllo fisico per il campione che al Roland Garros era stato costretto al ritiro da un malore e si era poi sottoposto a 2 giorni di accertamenti a Milano. Nel video diventato virale sui social si può leggere la scritta «Qualcuno guarda Netflix, io vedo Sinner che si allena dal mio terrazzo». Il ciclismo, niente Tour de France per Wout van Aert. Il ciclista belga ha infatti rinunciato alla prossima Grand Boucle dal 4 al 26 luglio a causa di un infortunio al gomito non completamente guarito. Ad annunciarlo la sua squadra, la Visma Lise Bike, vincitore di 10 tappe al Tour, il 31enne ha vinto la classifica punti del Tour de France nel 2022. Sci, dopo Federico Pellegrino, lo sci di fondo italiano deve registrare anche l'addio alle competizioni di Francesco De Fabiani, lo comunica in una nota alla SIVA. Con la vittoria di Lati nel 2015, conquistata a soli 21 anni, De Fabiani è stato uno dei simboli del fondo azzurro dell'ultimo decennio. In totale ha partecipato a 233 gare di Coppa del Mondo, conquistando ben 10 podi individuali e sci a squadre. Le gare iridate sono state 17 con il bronzo di Seefeld 2019 e l'argento di Planica 2023 nelle team sprint insieme a Federico Pellegrino. 11 le presenze olimpiche nella stagione 2018-2019, inoltre ha raggiunto il 7° posto nella classifica generale di Coppa del Mondo. Questa era anche l'ultima notizia, con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla statale 460 a Lombardora in direzione San Benigno. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 119 nel comune di Montaldo Roero e sulla provinciale 340 nel comune di Pocapaglia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 13:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Oggi e domani il Consiglio europeo, i cui temi centrali si concentreranno sulla stabilità economica globale, sulla sicurezza geopolitica e sulla gestione delle frontiere comuni. La riunione sarà presieduta da Antonio Costa. Ieri intanto Donald Trump ha firmato personalmente una copia del memorandum con l'Iran mentre era a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Il servizio della redazione.
10: Secondo Trump l'intesa consente di raggiungere tutti gli obiettivi strategici fissati da Washington, evitando una nuova escalation militare e garantendo la riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente ha anche parlato della possibilità di un cambiamento politico interno in Iran grazie alla nuova leadership emersa dopo il conflitto. Tuttavia il tono resta prudente e minaccioso allo stesso tempo. Se Teheran non dovesse rispettare gli impegni presi, gli Stati Uniti sono pronti a riprendere gli attacchi militari. Intanto emergono i dettagli dell'intesa che prevederebbe anche la creazione di un fondo privato da 300 miliardi di dollari destinato alla ricostruzione e allo sviluppo economico iraniano. Sul fronte internazionale proseguono inoltre i contatti per favorire un percorso di pace in Ucraina, mentre l'Europa prepara una missione navale nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Regno Unito con il supporto di numerosi paesi, tra cui anche l'Italia.
9: Veniamo adesso all'esame di maturità, oggi la prima prova di italiano comune a tutti gli indirizzi di studio. Tra le tracce una poesia di Pavese per l'analisi del testo, per l'argomentativo invece un testo dal discorso di insediamento del presidente Saragat all'Assemblea Costituente, un testo da Te lo dico con le parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire del giornalista e scrittore Piero Bianucci, un testo dai confini contano perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere del sociologo inglese Frank Furedi, per il tema di attualità un brano dall'articolo Funziona Meraviglia della giornalista tedesca Wenke Usman di Zeit, un brano dal libro Alzarsi all'alba di Mario Calabresi. I carabinieri della compagnia di Taormina hanno arrestato una terza persona nell'ambito delle indagini sull'uccisione del pensionato incensurato di 66 anni Giuseppe Florio, il cui cadavere avvolto con lenzuola e sacchi di plastica era stato abbandonato nelle campagne di Castiglione di Sicilia in provincia di Catania, dove è stato trovato il 26 aprile scorso da un passante. Tragico incidente la notte scorsa a Bosco Reale in provincia di Napoli, dove un 23enne ha perso il controllo del suo scooter finendo contro un masso a bordo strada. È successo in via panoramica. Per il giovane non c'è stato nulla da fare. Indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Il veicolo è stato sequestrato e la salma messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ci spostiamo in Toscana, dove un incendio si è sviluppato nelle prime ore di questa mattina nella zona industriale di Livorno in via dell'Ecologia, all'interno di un'azienda che tratta lo smaltimento dei rifiuti. In corso le operazioni di spegnimento. Il comune invita i residenti a tenere chiuse le finestre. Non è stato invece possibile chiudere le scuole per gli esami di maturità. Voltiamo pagina. In chiusura, le università italiane, soprattutto quelle al centro-nord, meno le altre, sono in buona salute, mentre la maggior parte dei grandi sistemi universitari europei perde terreno nel QS World University Rankings 2027 di QS Quacquarelli Simons. L'Italia si muove in direzione opposta. Dei suoi 47 atenei classificati, 26 migliorano la propria posizione e solo 15 arretrano. È l'unico grande sistema dell'Unione Europea con più università in crescita che in calo. Il Politecnico di Milano, in particolare, il primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo e, salendo di 11 posizioni rispetto alla scorsa edizione, raggiunge l'87° posto mondiale, il miglior risultato della sua storia, il più alto piazzamento mai ottenuto da un ateneo italiano. Abbiamo terminato, più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Antenna 1.
12: La radio.
13: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Ancora bentrovati all'ascolto con le informazioni in positivo, il radiogiornale delle buone notizie. Due studi pubblicati sulla rivista Nature Medicine confermano i progressi delle interfacce cervello-computer e sistemi che consentono di trasformare i segnali cerebrali in comandi utili per comunicare o recuperare alcune funzioni motorie. In uno dei casi analizzati, una persona affetta da sclerosi laterale e amiotrofica ha utilizzato per 2 anni un dispositivo impiantabile anche nella vita quotidiana. Secondo gli esperti, la sfida ora è accelerare il passaggio dalla ricerca alle applicazioni cliniche. Cambiamo argomento, l'intelligenza artificiale guida la classifica delle innovazioni che stanno trasformando il lavoro e quanto emerge dal rapporto internazionale 300 anni di innovazione, un ufficio per i dirigenti intervistati, l'IA ha un impatto persino superiore a quello avuto da internet o dagli smartphone. Tra le innovazioni più rilevanti figurano anche laptop, videoconferenze, connessioni wireless e lavoro ibrido. Da Roma arriva invece un riconoscimento per la regione Campania in occasione del 162esimo anniversario della Croce Rossa Italiana. È stato consegnato il vessillo al centro di mobilitazione della Campania, del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana e alle Croce Rossine impegnate sul territorio regionale, un simbolo che rappresenta l'impegno quotidiano dei volontari nelle attività di assistenza sanitaria e protezione civile. Chiudiamo con la cultura. Il Piccolo Teatro di Milano si prepara a celebrare nel 2027 i 80 anni dalla fondazione. Tra gli appuntamenti più attesi figurano il ritorno di Claudio Longhi alla regia di Brecht con il signor Puntila e il suo servo Matti, una nuova versione del Faust di Goethe e una collaborazione rafforzata con il Teatro alla Scala, un programma che punta a unire memoria, innovazione e nuove generazioni. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese, DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Giornale Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Tensione sempre più alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati bersagliati anche Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Secondo il canale Telegram Shot, sarebbero più di 500 i voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca. Sul fronte opposto, nella notte nuovamente colpita anche la capitale ucraina con missili balistici russi. Donald Trump ha invocato una legge di guerra, il Defense Product Act, per costringere le aziende della difesa a produrre più armi per far fronte alle scorte sempre più limitate in seguito al conflitto in Iran. La decisione mostra la preoccupazione diffusa all'interno dell'amministrazione sulle scorte di armi americane fortemente ridotte a causa dell'Iran e delle guerre a Gaza e in Ucraina. In Italia con la politica Meloni incassa la ritrovata sintonia con il presidente americano al G7, ma in casa restano i tormenti per l'ascesa di Vannacci, il servizio della redazione.
6: Giorgia Meloni archivia con soddisfazione il vertice di Vienna e commenta sia i rapporti con Donald Trump, sia le tensioni politiche interne. La presidente del Consiglio ha parlato di una convergenza tra i leader occidentali che non era affatto scontata e definito positivo il chiarimento avuto con il presidente americano, spiegando che entrambi hanno personalità forti ma sono in grado di comprendere le rispettive posizioni. Sul fronte interno, Meloni ha replicato alle dichiarazioni di Roberto Vannacci, osservando che è stato il suo movimento a prendere le distanze dal centrodestra attraverso le proprie scelte politiche. La premier ha inoltre difeso l'azione del governo contro la violenza sulle donne, ricordando l'introduzione del reato di femminicidio.
5: Dopo i disagi di ieri tra Milano Rogoredo e Piacenza, nuovi problemi anche oggi sulla linea dell'alta velocità, questa volta sulla tratta Napoli-Roma, dove la circolazione è stata fortemente rallentata questa mattina a causa dei danneggiamenti da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli, in provincia di Caserta. I treni alta velocità sono stati instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia, con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trieste ha convalidato il fermo del 17enne reo confesso dell'omicidio della zia, la professoressa 53enne Chiara Guerra. Al termine dell'udienza di convalida, il giovane sarebbe stato trasferito in una comunità. L'arma del delitto non è ancora stata ritrovata. Da un primo esame medico legale emerge che il giovane si sarebbe accanito sul corpo della donna, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, tentando poi di dargli fuoco prima di caricarla su una carriola, compiere diverse centinaia di metri nel paese San Stino di Livenza e scaricare il cadavere nel canale. L'economia: se la situazione in Medio Oriente si stabilizzerà nel 2026, la crescita potrebbe sfiorare l'1%. In estrema sintesi, quanto prevede l'ultima indagine congiunturale di Confcommercio, anche nel secondo trimestre l'economia italiana mostra innegabili segnali di vivacità. Gli indicatori in alta frequenza dicono che ad aprile occupazione, turismo e produzione industriale sono in miglioramento. Anche la domanda di durevoli autovetture continua il percorso di recupero. A maggio la fiducia delle famiglie è in ripresa. Dopo un bimestre problematico, il miglioramento del contesto avrebbe l'effetto di raffreddare le tensioni sui prezzi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Saranno suonati la vetrina della musica indipendente in onda tutti i giorni a quest'ora con quattro novità discografiche indipendenti. Ben trovati, io sono Riccardo Pellegrini per presentarvi le novità del giorno. Partiamo da Francesca De Bonis, nuovo singolo, si chiama Tutte a

0: L'estate è mare, mare, mare, mare, mare, amore digitale, canta Silvia. Oggi qui nel nostro spazio saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Altra voce femminile in promozione, quella di Roberta Cannone. Il suo singolo si intitola Vedo Nero.
1: No, non ce la faccio parlare.

prima Roberta Cannone, prima ancora Silvia, prima ancora Francesca De Bonis. In questo nostro spazio saranno suonati tutto al femminile oggi. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto. La musica indipendente in radio torna domani alla stessa ora.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Appuntamento con lo sport. Ben ritrovati dalla redazione. Destini alterni per le grandi nazionali, ma anche per i grandi campioni ai mondiali, il servizio della redazione.
9: Lo spettacolo continua ai mondiali, dove le grandi stelle internazionali stanno rispettando le aspettative. Mbappé ha trascinato la Francia al successo contro il Senegal con una doppietta, Haaland è stato protagonista nella vittoria della Norvegia sull'Irak e Harry Kane ha firmato due reti nel successo dell'Inghilterra contro la Croazia. Ma il protagonista assoluto resta Messi, autore di una straordinaria tripletta nella netta vittoria dell'Argentina contro l'Algeria. L'unica grande stella a non brillare nella prima uscita è stata Cristiano Ronaldo, fermato sull'1-1 con il suo Portogallo dalla Repubblica Democratica del Congo. A notte mondiale ha regalato anche altri risultati importanti. Ghana ha superato Panama per 1-0, mentre la Colombia ha battuto 3-1 l'Uzbekistan guidato da Fabio Cannavaro. Dopo le prime giornate emerge un torneo ricco di equilibrio, ma anche di qualità individuali straordinarie.
8: Oggi alle 18 italiane, Repubblica Ceca, Sudafrica, alle 21 Svizzera, Bosnia Erzegovina, a mezzanotte Canada, Qatar, alle 3 di notte Messico, Corea del Sud. Il tennis si ferma al primo turno, la corsa di Lorenzo Sonego al torneo sull'erba ATP 500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto per 7-5 e 6-3 in 1 ora e 19 minuti dallo statunitense Ben Shelton, numero 5 del ranking ATP. Intanto un breve video diffuso sui social da un account privato ritrae Jannik Sinner che si allena a Monte Carlo senza maglia. Dopo una doppia volée il campione si volta e sulla parte posteriore del braccio sinistro si vede un sensore bianco che monitora la glicemia, evidente controllo fisico per il campione che al Roland Garros era stato costretto al ritiro da un malore e si era poi sottoposto a 2 giorni di accertamenti a Milano. Nel video diventato virale sui social si può leggere la scritta «Qualcuno guarda Netflix, io vedo Sinner che si allena dal mio terrazzo». Il ciclismo, niente Tour de France per Wout van Aert. Il ciclista belga ha infatti rinunciato alla prossima Grand Boucle dal 4 al 26 luglio a causa di un infortunio al gomito non completamente guarito. Ad annunciarlo la sua squadra, la Visma Lise Bike, vincitore di 10 tappe al Tour, il 31enne ha vinto la classifica punti del Tour de France nel 2022. Sci, dopo Federico Pellegrino, lo sci di fondo italiano deve registrare anche l'addio alle competizioni di Francesco De Fabiani, lo comunica in una nota la SIVA. Con la vittoria di Lati nel 2015, conquistata a soli 21 anni, De Fabiani è stato uno dei simboli del fondo azzurro dell'ultimo decennio. In totale ha partecipato a 233 gare di Coppa del Mondo, conquistando ben 10 podi individuali e sci a squadre. Le gare iridate sono state 17 con il bronzo di Seefeld 2019 e l'argento di Planica 2023 nelle team sprint insieme a Federico Pellegrino. 11 le presenze olimpiche nella stagione 2018-2019, inoltre ha raggiunto il 7° posto nella classifica generale di Coppa del Mondo. Questa era anche l'ultima notizia, con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora un buon giovedì a voi che siete in ascolto. Lungo la statale 527 Bustese si viaggia a rilento per lavori in prossimità di San Gaudenzio in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per informarvi che sulla provinciale 13 di Front si viaggia a senso unico alternato per lavori nel comune di Salassa. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Antenna 1, stai con noi.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Tensione sempre più alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati bersagliati anche Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Secondo il canale Telegram Shot, sarebbero più di 500 i voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca. Sul fronte opposto, nella notte nuovamente colpita anche la capitale ucraina con missili balistici russi. Donald Trump ha invocato una legge di guerra, il Defense Product Act, per costringere le aziende della difesa a produrre più armi per far fronte alle scorte sempre più limitate in seguito al conflitto in Iran. La decisione mostra la preoccupazione diffusa all'interno dell'amministrazione sulle scorte di armi americane fortemente ridotte a causa dell'Iran e delle guerre a Gaza e in Ucraina. In Italia con la politica Meloni incassa la ritrovata sintonia con il presidente americano al G7, ma in casa restano i tormenti per l'ascesa di Vannacci, il servizio della redazione.
6: Giorgia Meloni archivia con soddisfazione il vertice di Vienna e commenta sia i rapporti con Donald Trump, sia le tensioni politiche interne. La presidente del Consiglio ha parlato di una convergenza tra i leader occidentali che non era affatto scontata e definito positivo il chiarimento avuto con il presidente americano, spiegando che entrambi hanno personalità forti ma sono in grado di comprendere le rispettive posizioni. Sul fronte interno, Meloni ha replicato alle dichiarazioni di Roberto Vannacci, osservando che è stato il suo movimento a prendere le distanze dal centrodestra attraverso le proprie scelte politiche. La premier ha inoltre difeso l'azione del governo contro la violenza sulle donne, ricordando l'introduzione del reato di femminicidio.
5: Dopo i disagi di ieri tra Milano Rogoredo e Piacenza, nuovi problemi anche oggi sulla linea dell'alta velocità, questa volta sulla tratta Napoli-Roma, dove la circolazione è stata fortemente rallentata questa mattina a causa dei danneggiamenti da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli, in provincia di Caserta. I treni alta velocità sono stati instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia, con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trieste ha convalidato il fermo del 17enne reo confesso dell'omicidio della zia, la professoressa 53enne Chiara Guerra. Al termine dell'udienza di convalida, il giovane sarebbe stato trasferito in una comunità. L'arma del delitto non è ancora stata ritrovata. Da un primo esame medico legale emerge che il giovane si sarebbe accanito sul corpo della donna, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, tentando poi di dargli fuoco prima di caricarla su una carriola, compiere diverse centinaia di metri nel paese San Stino di Livenza e scaricare il cadavere nel canale. L'economia: se la situazione in Medio Oriente si stabilizzerà nel 2026, la crescita potrebbe sfiorare l'1%, in estrema sintesi quanto prevede l'ultima indagine congiunturale di Confcommercio. Anche nel secondo trimestre l'economia italiana mostra innegabili segnali di vivacità. Gli indicatori in alta frequenza dicono che ad aprile occupazione, turismo e produzione industriale sono in miglioramento. Anche la domanda di durevoli autovetture continua il percorso di recupero. A maggio la fiducia delle famiglie è in ripresa. Dopo un bimestre problematico, il miglioramento del contesto avrebbe l'effetto di raffreddare le tensioni sui prezzi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A21 Torino-Piacenza segnaliamo code per lavori tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove troviamo code per un incidente tra Masone e Ovada in direzione Gravellona. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Tensione sempre più alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati, bersagliate anche Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Secondo il canale Telegram Shot, sarebbero più di 500 i voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca. Sul fronte opposto, nella notte nuovamente colpita anche la capitale ucraina con missili balistici russi. Donald Trump ha invocato una legge di guerra, il Defense Product Act, per costringere le aziende della difesa a produrre più armi per far fronte alle scorte sempre più limitate in seguito al conflitto in Iran. La decisione mostra la preoccupazione diffusa all'interno dell'amministrazione sulle scorte di armi americane fortemente ridotte a causa dell'Iran e delle guerre a Gaza e in Ucraina. In Italia con la politica Meloni in cassa, la ritrovata sintonia con il presidente americano al G7, ma in casa restano i tormenti per l'ascesa di Vannacci, il servizio della redazione.
10: Giorgia Meloni archivia con soddisfazione il vertice di Vienna e commenta sia i rapporti con Donald Trump, sia le tensioni politiche interne. La presidente del Consiglio ha parlato di una convergenza tra i leader occidentali che non era affatto scontata e definito positivo il chiarimento avuto con il presidente americano, spiegando che entrambi hanno personalità forti ma sono in grado di comprendere le rispettive posizioni. Sul fronte interno Meloni ha replicato alle dichiarazioni di Roberto Vannacci, osservando che è stato il suo movimento a prendere le distanze dal centrodestra attraverso le proprie scelte politiche. La premier ha inoltre difeso l'azione del governo contro la violenza sulle donne, ricordando l'introduzione del reato di femminicidio.
9: Dopo i disagi di ieri tra Milano Rogoredo e Piacenza, nuovi problemi anche oggi sulla linea dell'alta velocità, questa volta sulla tratta Napoli-Roma, dove la circolazione è stata fortemente rallentata questa mattina a causa dei danneggiamenti da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccille, in provincia di Caserta. I treni alta velocità sono stati instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia, con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Oggi e domani il Consiglio europeo, i cui temi centrali si concentreranno sulla stabilità economica globale, sulla sicurezza geopolitica e sulla gestione delle frontiere comuni. La riunione sarà presieduta da Antonio Costa. Ieri intanto Donald Trump ha firmato personalmente una copia del memorandum con l'Iran mentre era a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Il servizio della redazione.
11: Secondo Trump l'intesa consente di raggiungere tutti gli obiettivi strategici fissati da Washington, evitando una nuova escalation militare e garantendo la riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente ha anche parlato della possibilità di un cambiamento politico interno in Iran grazie alla nuova leadership emersa dopo il conflitto. Tuttavia il tono resta prudente e minaccioso allo stesso tempo. Se Teheran non dovesse rispettare gli impegni presi, gli Stati Uniti sono pronti a riprendere gli attacchi militari. Intanto emergono i dettagli dell'intesa, che prevederebbe anche la creazione di un fondo privato da 300 miliardi di dollari destinato alla ricostruzione e allo sviluppo economico iraniano. Sul fronte internazionale proseguono inoltre i contatti per favorire un percorso di pace in Ucraina, mentre l'Europa prepara una missione navale nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Regno Unito con il supporto di numerosi paesi, tra cui anche l'Italia.
9: Veniamo adesso all'esame di maturità. Oggi la prima prova di italiano comune a tutti gli indirizzi di studio. Tra le tracce una poesia di Pavese per l'analisi del testo. Per l'argomentativo invece un testo dal discorso di insediamento del presidente Saragat all'Assemblea Costituente. Un testo da Te lo dico con le parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire, del giornalista e scrittore Piero Bianucci. Un testo dai confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere, del sociologo inglese Frank Furedi. Per il tema di attualità, un brano dall'articolo Funziona a meraviglia della giornalista tedesca Wenke Usman di Zeit, un brano dal libro Alzarsi all'alba di Mario Calabresi. I carabinieri della compagnia di Taormina hanno arrestato una terza persona nell'ambito delle indagini sull'uccisione del pensionato incensurato di 66 anni Giuseppe Florio, il cui cadavere avvolto con lenzuola e sacchi di plastica era stato abbandonato nelle campagne di Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania, dove è stato trovato il 26 aprile scorso da un passante. Abbiamo terminato, più tardi.
12: Le news tornano tra un'ora circa.
13: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. In apertura la statale 10 Padana Inferiore, per un incidente momentaneamente vietata la circolazione nel comune di Torino in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso, si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Savona. Infine la A26 Genova Gravellona Toce, per traffico intenso sono presenti code fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Giornale Radio.
10: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe arrivare una svolta nelle ricerche di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. In un sentiero vicino alla struttura è stato trovato un fermaio rosso che, secondo le prime verifiche, apparterebbe alla più piccola delle due ragazze. La notizia è stata confermata dall'associazione Penelope, che segue casi di persone scomparse. Si tratta del primo elemento concreto emerso dall'inizio delle ricerche. Nelle ultime ore un elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato a bassa quota l'area compresa tra le montagne circostanti e il lago di Barrea, mentre proseguono senza sosta le operazioni per ritrovare le due giovani.
11: Si aggravano i contorni della vicenda che coinvolge la famiglia di Andrea Sempio nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. I legali dell'uomo hanno confermato che Daniela Ferrari, madre del 38enne indagato, avrebbe tentato il suicidio assumendo una massiccia dose di farmaci. La donna, 66 anni, ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano. Condizioni vengono definite stabili, ma non è ancora chiaro quando potrà lasciare la struttura sanitaria. Secondo la difesa, la donna continuerebbe a ricevere messaggi d'odio e attacchi sui social. Gli avvocati parlano di un forte segnale che dovrebbe indurre tutti ad abbassare i toni attorno ad una vicenda che continua a suscitare enorme attenzione mediatica.
10: Andiamo all'estero. Negli Stati Uniti Donald Trump torna a difendere con decisione l'intesa raggiunta con l'Iran per mettere fine alla crisi in Medio Oriente. Il presidente americano ha definito sciocchi, invidiosi o stupidi coloro che criticano l'accordo ritenendolo troppo morbido nei confronti di Teheran. Intanto si riaccendono le tensioni tra Washington e la NATO. Il segretario della difesa Pete Hegseth ha rilanciato la proposta di una cosiddetta alleanza 3.0, criticando i paesi che non investono abbastanza nella difesa e quelli che durante il conflitto nel Golfo hanno limitato l'utilizzo delle proprie basi militari agli Stati Uniti. Da Bruxelles la replica è stata immediata. Gli alleati europei ricordano di aver aumentato negli ultimi anni le spese militari e il contributo alle capacità operative dell'Alleanza Atlantica.
11: Ergastolo con 18 mesi di isolamento diurno per Vasile Frumuzache, la guardia giurata romena di 33 anni che ha confessato l'omicidio di due connazionali. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Firenze. L'uomo è stato riconosciuto colpevole dell'uccisione di Anna Maria Andrei, 27 anni, e di Maria Denisa Paun, 30 anni. Le indagini erano partite dopo la scomparsa di Denisa avvenuta a maggio scorso a Prato. Gli investigatori arrivarono rapidamente a Frumuzache, che confessò il delitto e indicò il luogo in cui era stato nascosto il corpo. Successivamente emerse anche il coinvolgimento dell'uomo nella scomparsa nell'omicidio della seconda vittima avvenuto nell'agosto del 2024. Per l'accusa era stato richiesto l'ergastolo, appena ora confermata dalla sentenza.
10: Poteva trasformarsi in una tragedia la disavventura vissuta da un 23enne veronese nel centro storico di Verona. Il giovane stava cercando di scattarsi un selfie nei pressi dell'Arco dei Gavi, vicino al ponte di Castelvecchio, quando ha perso l'equilibrio precipitando nelle acque dell'Adige. Fondamentale il gesto di coraggio di un turista tedesco di 30 anni che si è immediatamente tuffato nel fiume per prestargli soccorso. Poco dopo è arrivato un gommone con alcuni escursionisti che ha recuperato entrambi, portandoli in sicurezza sulla riva. Il giovane era cosciente ma è stato trasferito in ospedale per accertamenti e tenuto sotto osservazione.
11: La pagina politica è un nuovo sondaggio realizzato da YouTrend per Sky TG24, fotografa un cambiamento negli equilibri del centrodestra. Il Movimento Futuro Nazionale, guidato da Roberto Vannacci, viene accreditato del 5,9% delle intenzioni di voto, superando per la prima volta la Lega di Matteo. Matteo Salvini ferma al 5,8%. Fratelli d'Italia resta il primo partito con il 27,8%, seguito dal Partito Democratico al 22,2%. Crescono anche Forza Italia e Alleanza Verdi Sinistra, mentre il Movimento 5 Stelle registra il calo più significativo. Secondo il sondaggio, il 55% degli italiani esprime inoltre un giudizio negativo sull'operato del governo guidato da Giorgia Meloni.
10: Chiudiamo con lo sport. Giovanni Malagò potrà candidarsi alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio, e questa in sintesi la conclusione del parere depositato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione dopo la richiesta avanzata dal ministro dello sport Andrea Bodi. Secondo l'ANAC non sussistono condizioni di ineleggibilità legate alle norme sul cosiddetto pantouflage che regolano il passaggio tra incarichi di vertice nel sistema sportivo. Si apre quindi ufficialmente la possibilità per l'ex presidente del CONI di entrare nella corsa per la guida della FIGC, una prospettiva che potrebbe incidere sugli equilibri del calcio italiano nei prossimi mesi. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Ciao Fulvio.
13: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
12: Ti porto fuori.
13: Ma fuori dove?
12: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
13: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
12: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
13: E dove?
12: Qui, su Antenna 1.
13: Domenica fuori.
12: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
13: Vi aspetto.

0: 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla statale 28 del Col di Nava, dove troviamo rallentamenti per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Borgo Ponte in entrambi i sensi di marcia. Infine vi anticipiamo che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani, per lavori, sulla A26 Genova Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona. Sempre questa sera in A26 in direzione Gravellona, dalle 22 alle 6 di domattina, chiuso il tratto tra Gemme e Borgo Manero, causa lavori. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe arrivare una svolta nelle ricerche di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. In un sentiero vicino alla struttura è stato trovato un fermaio rosso che, secondo le prime verifiche, apparterebbe alla più piccola delle due ragazze. La notizia è stata confermata dall'associazione Penelope, che segue i casi di persone scomparse. Si tratta del primo elemento concreto emerso dall'inizio delle ricerche. Nelle ultime ore una di elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato a bassa quota l'area compresa tra le montagne circostanti e il lago di Barrea, mentre proseguono senza sosta le operazioni per ritrovare le due giovani.
9: Si aggravano i contorni della vicenda che coinvolge la famiglia di Andrea Sempio nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. I legali dell'uomo hanno confermato che Daniela Ferrari, madre del 38enne indagato, avrebbe tentato il suicidio assumendo una massiccia dose di farmaci. La donna, 66 anni, ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano, e secondo condizioni vengono definite stabili, ma non è ancora chiaro quando potrà lasciare la struttura sanitaria. Secondo la difesa, la donna continuerebbe a ricevere messaggi d'odio e attacchi sui social. Gli avvocati parlano di un forte segnale che dovrebbe indurre tutti ad abbassare i toni attorno ad una vicenda che continua a suscitare enorme attenzione mediatica.
8: Andiamo all'estero. Negli Stati Uniti Donald Trump torna a difendere con decisione l'intesa raggiunta con l'Iran per mettere fine alla crisi in Medio Oriente. Il presidente americano ha definito sciocchi, invidiosi o stupidi coloro che criticano l'accordo ritenendolo troppo morbido nei confronti di Teheran. Intanto si riaccendono le tensioni tra Washington e la NATO. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha rilanciato la proposta di una cosiddetta alleanza 3.0, criticando i paesi che non investono abbastanza nella difesa e quelli che durante il conflitto nel Golfo hanno limitato l'utilizzo delle proprie basi militari agli Stati Uniti. Da Bruxelles la replica è stata immediata. Gli alleati europei ricordano di aver aumentato negli ultimi anni le spese militari e il contributo alle capacità operative dell'Alleanza Atlantica.
9: Ergastolo con 18 mesi di isolamento diurno per Vasile Frumuzache, la guardia giurata romena di 33 anni che ha confessato l'omicidio di due connazionali. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Firenze. L'uomo è stato riconosciuto colpevole dell'uccisione di Anna Maria Andrei, 27 anni, e di Maria Denisa Paun, 30 anni. Le indagini erano partite dopo la scomparsa di Denisa avvenuta a maggio scorso a Prato. Gli investigatori arrivarono rapidamente a Frumuzache, che confessò il delitto e indicò il luogo in cui era stato nascosto il corpo. Successivamente emerse anche il coinvolgimento dell'uomo nella scomparsa e nell'omicidio della seconda vittima avvenuto nell'agosto del 2024. Per l'accusa era stato richiesto l'ergastolo, pena ora confermata dalla sentenza.
8: Poteva trasformarsi in una tragedia la disavventura vissuta da un 23enne veronese nel centro storico di Verona. Il giovane stava cercando di scattarsi un selfie nei pressi dell'Arco dei Gavi vicino al ponte di Castelvecchio quando ha perso l'equilibrio precipitando nelle acque dell'Adige. Fondamentale è il gesto di coraggio di un turista tedesco di 30 anni che si è immediatamente tuffato nel fiume per prestargli soccorso. Poco dopo è arrivato un comune con alcuni escursionisti che ha recuperato entrambi portandoli in sicurezza sulla riva. Il giovane era cosciente ma è stato trasferito in ospedale per accertamenti e tenuto sotto osservazione.
9: La pagina politica, un nuovo sondaggio realizzato da YouTrend per Sky TG24 fotografa un cambiamento negli equilibri del centrodestra. Il Movimento Futuro Nazionale, guidato da Roberto Vannacci, viene accreditato del 5,9% delle intenzioni di voto, superando per la prima volta la Lega di Matteo Salvini, ferma al 5,8%. Fratelli d'Italia resta il primo partito con il 27,8%, seguito dal Partito Democratico al 22,2%. Crescono anche Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra, mentre il Movimento 5 Stelle registra il calo più significativo. Secondo il sondaggio, il 55% 75% degli italiani esprime inoltre un giudizio negativo sull'operato del governo guidato da Giorgia Meloni.
8: Chiudiamo con lo sport. Giovanni Malagò potrà candidarsi alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio e questa è in sintesi la conclusione del parere depositato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione dopo la richiesta avanzata dal ministro dello sport Andrea Bodi. Secondo l'ANAC non sussistono condizioni di ineleggibilità legate alle norme sul cosiddetto pantouflage che regolano il passaggio tra incarichi di vertice nel sistema sportivo. Si apre quindi ufficialmente la possibilità per l'ex presidente del CONI di entrare nella corsa per la guida della FIGC, una prospettiva che potrebbe incidere sugli equilibri del calcio italiano nei prossimi mesi. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Jazz Train.
11: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
1: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Caselle e Bruera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Romagnano Sesia e Borgomanero in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Torino 104,7.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe arrivare una svolta nelle ricerche di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. In un sentiero vicino alla struttura è stato trovato un fermaio rosso che, secondo le prime verifiche, apparterebbe alla più piccola delle due ragazze. La notizia è stata confermata dall'associazione Penelope, che segue casi di persone scomparse. Si tratta del primo elemento concreto emerso dall'inizio delle ricerche. Nelle ultime ore una l'elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato a bassa quota l'area compresa tra le montagne circostanti e il lago di Barrea, mentre proseguono senza sosta le operazioni per ritrovare le due giovani.
6: Si aggravano i contorni della vicenda che coinvolge la famiglia di Andrea Sempio nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. I legali dell'uomo hanno confermato che Daniela Ferrari, madre del 38enne indagato, avrebbe tentato il suicidio assumendo una massiccia dose di farmaci. La donna, 66 anni, ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano. Condizioni vengono definite stabili, ma non è ancora chiaro quando potrà lasciare la struttura sanitaria. Secondo la difesa, la donna continuerebbe a ricevere messaggi d'odio e attacchi sui social. Gli avvocati parlano di un forte segnale che dovrebbe indurre tutti ad abbassare i toni attorno ad una vicenda che continua a suscitare enorme attenzione mediatica.
5: Andiamo all'estero. Negli Stati Uniti Donald Trump torna a difendere con decisione l'intesa raggiunta con l'Iran per mettere fine alla crisi in Medio Oriente. Il presidente americano ha definito sciocchi, invidiosi o stupidi coloro che criticano l'accordo ritenendolo troppo morbido nei confronti di Teheran. Intanto si riaccendono le tensioni tra Washington e la NATO. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha rilanciato la proposta di una cosiddetta alleanza 3.0, criticando i paesi che non investono abbastanza nella difesa e quelli che durante il conflitto nel Golfo hanno limitato l'utilizzo delle proprie basi militari agli Stati Uniti. Da Bruxelles la replica è stata immediata. Gli alleati europei ricordano di aver aumentato negli ultimi anni le spese militari e il contributo alle capacità operative dell'Alleanza Atlantica.
6: Ergastolo con 18 mesi di isolamento diurno per Vasile Frumuzache, la guardia giurata romena di 33 anni che ha confessato l'omicidio di due connazionali. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Firenze. L'uomo è stato riconosciuto colpevole dell'uccisione di Anna Maria Andrei, 27 anni, e di Maria Denisa Paun, 30 anni. Le indagini erano partite dopo la scomparsa di Denise avvenuta a maggio scorso a Prato. Gli investigatori arrivarono rapidamente a Frumuzache, che confessò il delitto e indicò il luogo in cui era stato nascosto il corpo. Successivamente emerse anche il coinvolgimento dell'uomo nella scomparsa e nell'omicidio della seconda vittima avvenuto nell'agosto del 2024. Per l'accusa era stato richiesto l'ergastolo, appena ora confermata dalla sentenza.
5: Poteva trasformarsi in una tragedia la disavventura vissuta da un 23enne veronese nel centro storico di Verona. Il giovane stava cercando di scattarsi un selfie nei pressi dell'Arco dei Gavi, vicino al ponte di Castelvecchio, quando ha perso l'equilibrio precipitando nelle acque dell'Adige. Fondamentale il gesto di coraggio di un turista tedesco di 30 anni che si è immediatamente tuffato nel fiume per prestargli soccorso. Poco dopo è arrivato un gommone con alcuni escursionisti che ha recuperato entrambi, portandoli in sicurezza sulla riva. Il giovane era cosciente ma è stato trasferito in ospedale per accertamenti e tenuto sotto osservazione.
6: La pagina politica, un nuovo sondaggio realizzato da YouTrend per Sky TG24 fotografa un cambiamento negli equilibri del centrodestra. Il Movimento Futuro Nazionale, guidato da Roberto Vannacci, viene accreditato del 5,9% delle intenzioni di voto, superando per la prima volta la Lega di Matteo Salvini, ferma al 5,8%. Fratelli d'Italia resta il primo partito con il 27,8%, seguito dal Partito Democratico al 22,2%. Crescono anche Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra, mentre il Movimento 5 Stelle registra il calo più significativo. Secondo il sondaggio, il 55% degli italiani esprime inoltre un giudizio negativo sull'operato del governo guidato da Giorgia Meloni.
5: Chiudiamo con lo sport. Giovanni Malagò potrà candidarsi alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio. E questa in sintesi la conclusione del parere depositato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione dopo la richiesta avanzata dal ministro dello sport Andrea Bodi. Secondo l'ANAC non sussistono condizioni di ineleggibilità legate alle norme sul cosiddetto pantouflage, che regolano il passaggio tra incarichi di vertice nel sistema sportivo. Si apre quindi ufficialmente la possibilità per l'ex presidente del CONI di entrare nella corsa per la guida della FIGC, una prospettiva che potrebbe incidere sugli equilibri del calcio italiano nei prossimi mesi. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Saranno suonati la vetrina della musica indipendente in onda tutti i giorni a quest'ora con quattro novità discografiche indipendenti. Ben trovati, io sono Riccardo Pellegrini per presentarvi le novità del giorno. Partiamo da Francesca De Bonis, nuovo singolo, si chiama Tutte

0: L'estate è mare, mare, mare, mare, mare, amore digitale, canta Silvia. Oggi qui nel nostro spazio saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Altra voce femminile in promozione, quella di Roberta Cannone. Il suo singolo si intitola Vedo Nero.
1: No, non ce la faccio parlare.

0: Prima Roberta Cannone, prima ancora Silvia, prima ancora Francesca De Bonis. In questo nostro spazio saranno suonati tutto al femminile oggi. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto. La musica indipendente in radio torna domani alla stessa ora. Saranno suonati.
1: Ciao Fulvio.
2: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
1: Ti porto fuori.
2: Ma fuori dove?
1: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
2: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
1: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
2: E dove?
1: Qui, su Antenna 1.
2: Domenica fuori.
1: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
2: Vi aspettiamo.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani, per lavori, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona. Sempre questa sera in A26 in direzione Gravellona, dalle 22 alle 6 di domattina, chiuso il tratto tra Gemme e Borgomanero, causa lavori. Infine, sempre per lavori, questa sera sull'A7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6 di domani, sarà chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia per i veicoli in direzione Genova. Ed è tutto per questa sera, a domani con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino.
3: Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

0: Sono le 22 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
6: Jazz Train. Jazz Train

Ben ritrovati sul suono jazz di Just Train, siete con Francesco Sciarretta in radio come sempre ogni settimana per circa 60 minuti. Iniziamo questo percorso in radio con la musica di qualità e un artista, si chiama Marco Albani, bravissimo chitarrista ed autore. Lo ascoltiamo con un brano di parecchi anni fa dal suo disco d'esordio Kronos. Il brano è Esmeralda, Marco Albani e la sua band.

In questo Kronos, Marco Albani esplora le sonorità del Mediterraneo con tutte le sue influenze stilistiche e culturali. L'ascolto era questa Esmeralda da Kronos, disco uscito nel 2007 per Marco Albani e la sua band. Sempre in tema di musica mediterranea, adesso la Grecia con un trio di artisti molto conosciuti ed amati come Agathonas Iacovidis, Vavis Goles e Glicaria, che insieme eseguono questa Tasiliarica Summatia, I tuoi occhi gelosi.

un trio formato da musicisti greci che hanno in comune come linguaggio musicale la musica popolare del rebetico, classico genere musicale della tradizione greca nato al Pireo ai primi del Novecento, da molti considerato il blues greco, e dalle tre voci che sono Agathonas Iacovidis, Babis Goles e Grigaria abbiamo ascoltato Tasiliarica Sumatia, I tuoi occhi gelosi, per questo brano mediterraneo appartenente alla cultura musicale greca. Prossimo ascolto, restiamo in tema di world music con dei riferimenti anche alla musica etnica e jazz, con un coloratissimo brano del chitarrista italiano Daniele Bragaglia, con questa sua recente Peruvian Dance. Daniele Bragaglia.

Un salto in radio sulla musica latinoamericana, uno standard classico praticamente di un compositore portoricano, si chiama Bobby Capó, siamo negli anni 50, questa era Pier Canela come versione di due straordinari artisti come il bassista camerunense Richard Bonet, che ha incontrato un pianista cubano strepitoso come è Alfredo Rodriguez. La loro arte è confluita in questa versione preziosissima di questo classico della musica latinoamericana come Pier Canela, scritto da Bobby Capó negli anni 50.

un'antica ninna nanna svedese ripresa da un quintetto di artisti di notevole bravura, si chiamano Rilton Savannah e il brano era questo God Not Jordan, Buonanotte Terra per Rilton Savannah. E così è passato un terzo della trasmissione su Just Train. Ancora un saluto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con il programma musicale di qualità. E facciamo un salto in Brasile e incontriamo due artisti come Yamando Costa e Hamilton de Holanda che suonano questa samba pro Rafa. Yamando Costa, Hamilton de Holanda, due chitarristi davvero straordinari. Buon ascolto ancora.

0: Due musicisti virtuosi della chitarra acustica sono i brasiliani Yamandu Costa e Hamilton d'Olanda. In questa versione live rendono omaggio a un violinista brasiliano molto noto da quelle parti come Rafael Raveio, e il brano non a caso era questa Samba Pro Rafa dal vivo. Fra circa mezz'ora su Just Train, il consueto spazio dedicato all'artista della settimana. In arrivo però prima c'è James Senese con Napoli Centrale e un pensiero per Pino Daniele con questa versione di Chi tene o mare. James Senese e Napoli Centrale.
1: Un omaggio al grande Pino. Chi tene o mare?

piacere una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

Artista jazz della settimana, un cantautore sensibilissimo, si chiama Max Serra. Questa era una sentita sempre altrove per Max Serra, al quale abbiamo dedicato lo spazio per questa settimana come artista della settimana in trasmissione. In Africa troviamo una formazione come Nairobi Horns Project, che rielaborano un classico del jazz moderno come questa Birdland, scritto negli anni 70 dal tastierista e compositore The Weather Report, storica formazione jazz fusion del tempo, Joe Zaminul, è portato al successo in un disco storico come 8:30. Questa è una versione appunto dei Nairobi Horns Project con Birdland dal vivo. Atakuna beats Moise anataka kwanza haraka juu amepiga tizi, eh? He wants to show us that he ameiva, si ndio? We actually need the beats for it, right? What will be the count for it? 1, 2, right? So you have that, and then Moise comes to something like this. Moise. Same thing, just simple things.

E questa era Birdland, un classico jazz standard ormai scritto da Joe Zawinul, il tastierista e fondatore dei Weather Report, in un disco presente questo brano, in un disco del 1980 come 8:30, dove primeggia anche l'arrangiamento e la collaborazione di un bassista storico come Jacopo Pastorius. Questa era appunto Birdland, ormai standard del jazz, riletto da una formazione africana come Nairobi Horse Project. Ancora un passo in Grecia, troviamo un ottimo gruppo di percussionisti, loro sono Crotala con Prokopis.

E questa era Wei Jua con la musica creativa di Maurizio Capone con la sua realtà Bungete Bangete, da un disco del 2024 come Mozzarella Nigga. Caratteristica del suo suono è il riciclo di materiali di scarto poi trasformati in veri e propri strumenti musicali. Wei Jua con Maurizio Capone. E così siamo giunti in chiusura anche per oggi con Just Rain. Chiudiamo e ultimo artista in scaletta, un cantautore indipendente secondo me molto bravo, si chiama Carlo Ciampi, si muove con abilità fra musica d'autore e folk con una sottile ironia. Lo ascoltiamo con L'asino e il moscone, tratto dal suo ultimo lavoro Out Out, amore o guerra. Con Carlo Ciampi ci salutiamo, l'appuntamento con me e Just Rain è sempre fra 7 giorni qui in radio. Carlo Ciampi, L'asino e il moscone.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino. Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

0: volte esplode nella testa, i desideri fanno festa.
1: E tu con me saresti una donna vera,
0: bruciando tutti i compromessi, amore, il buio e fantasia.
1: Potrei strapparti dalla pelle le paure,
0: rischiare tutte le tue voglie, le tue

0: essere chiaro, limpido, da femmina sincera.
1: Finalmente potrai perdere la testa
0: e poi scoprire con malizia che qualcosa in fondo resta.
1: Potrai spogliarti senza avere alcun rimpianto,
0: mettere a nudo il tuo dolore e ritrovarmi ancora accanto.
1: Eliminare dal tuo cuore fallimenti
0: e poi scavarne la mente e ritrovare i sentimenti.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: È mezzanotte.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: All Night Long, il programma che accende la notte.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.